Il territorio regionale è stabilito condizioni di regione per rispettare.